Zani, mars, petaka eto Chimenas 2, Toliara, ville. Ma finata ny tongavana aminay eto ndraisinay antagnandro tsoli. Sotra tompo.